personaje possibile per andare con la sbanda luca nella opinione, bra. Ah, con mami c'è sarà, dico, perché lui che sa after December, bra. Adio, adio, in popolo hazza, bra. La musica è monata, con mami, che sa mbappa le soul to soul, con mami, di temptation, con mami, sembrief, bra. Tanti per andare a smoke nella opinione.